0: Ma che scomparsa è già?
1: Una cosa heimi?
0: Ma noi avevamo detto anche
1: che spazio è obbligare me?
0: Come si dice alate?
1: Cavità.
0: Ma
1: cavità.
0: E che sono lì cavità?
1: Ciò stavano un mantarmono che ti carte in desi.
0: Ti hap?
1: Ma per un grande pen pet, ti hap, ha avuto un grande vecchio sacco.
0: Non mi ha detto che non mi ha
1: detto che non mi ha detto che non mi
0: ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che
1: mi ha detto che mi
0: ha detto che
1: mi ha detto che mi ha detto
0: che mi ha detto che mi ha
1: detto che mi
0: ha detto che mi ha detto che mi ha detto
1: che mi ha detto
0: che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto
1: che mi ha detto
0: ऐसे मन में मरण की तुक्का मांग रहे
1: हैं पर पॉजिटिव सोचते
0: देखेंगे
1: इंसान की आंखा किडनीज सारा दिल
0: सारे मरण तो बाद भी जिंदा रहेगा
1: इस दौरान मैं कविता ने कई डॉक्टर्स ने देखा
0: पर कविता
1: किसी भी कीमत है अपना मूल्य खरीदने तैयार ना हुई
0: समस्त को दबाव नहीं सी पाना चाहता
1: शायद कोई दबाव पा ही नहीं सी सकता